direttor, presidente, campinier, grazie, grazie. Grazie, grazie. Che piacer che ti vado là nel cor, che ti vado là nel cor. Si venga a scrivere

così bene, ma che bellissimo ti piace, ma che bella così bene, ma